0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

Right on.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale, però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Evelyn, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This Is The Place, dal loro ultimo album In Spite Of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita, della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato 2 album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, the Kind Deals.

Lei si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot, qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Dai, pazientate che fra poco sarò con voi, ce l'ho qui in mano il microfono, insomma. Ce l'ho tutto in mano il microfono, dai, aspettate no, un po' di tempo, 7 minuti e dopo sarò con voi, oh streghetta, dai, insomma, per me aspettare un momento, aspetta un momento. So the Bergen, the Hura, the Hota, the...

Yellow Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

0: Erano i Metric con Moral Compass dal loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi
1: ballabili.
0: Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black. Questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson.
1: Francisco,
0: anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Break.
1: Ok, Lucky Break, eccola qua, Lucky Break. Come stai, Lucky Break? I'm feel alright, yeah, very nice, just to meet you, don't you know that? It's really gorgeous to meet you. Oh my god. Va bene Alberto, te l'ho detto piano piano, ma sono già le 10, sono già le 10, dai, vai via. Morning Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti, su Radio.Stereo, Dora IT. Lo so che ti piace star qui, ti piace la tua musica, però scusa un momento, anch'io devo dire la mia, tutte le mattine devo dire la mia, e perciò sono qua, io e te e la mia, è la mia. Salta il maxi vertice tra i volenterosi e USA su Hormuz, pesa la linea rossa dello sminamento UE. Ah, la linea rossa, qual è la linea rossa? Questa volta decido io, l'ultima faccia a faccia tra Malagò e Maldini. Maldini è un testardo, come suo padre, uguale, anche suo padre era testardo così, e anche il figlio è molto testardo, quando si impunta su una cosa che niente fa. Allora, Milanello e il circolo Anieni, il naufragio annunciato di un sodalizio impossibile. È impossibile andare d'accordo con lui, lasciatelo per i cavoli suoi. Dal no di Guardiola alle dimissioni di Maldini, le 100 folli ore della FIGC minuto per minuto. Non abbiamo bisogno di questi personaggi noi, abbiamo di gente seria, occorre gente seria, capì o no? Torna in Paul Mancini con Ranieri, ecco, uno che mi è tanto serio, sempre col suo ciuffo lì bianco, roba del genere. Guarda più al ciuffo bianco che non alle cose giuste, sempre è troppo elegante. Occorre uno terra terra, ecco, vabbè. Con Ranieri come DT, al Serie A piace Conte, la finestra sul cortile un posto per il CT, le spiagge dello sbarco in Normandia diventano patrimonio dell'UNESCO, bella questa notizia. Olivieri, tutta la questione CT andava gestita meglio, molto meglio, ora basta perdite di tempo, ma abbiamo sprecato tanto di quel tempo. Taglio delle accise al vertice di tensione e veleni, muro dei vice premier sulla tassa per le sigarette, ma fatele costare 100.000 euro un pacchetto di sigarette, 100.000 euro per me, tanto io non fumo. Allora, il mini decreto, sconti solo per il gasolio, niente risorse per la benzina. Murano, misura per guadagnare tempo, una escalation può cambiare lo scenario. Quanto vale la laurea, la classifica delle università che offrono gli stipendi migliori, migliori. Meloni, la visita alla TAV, PM facciamo il massimo. Schlein, agire insieme, Schlein. Quando sento anche il nome Schlein, oddio, c'ho lo stomaco che mi si rigira. La polizia nel campeggio, altre 1000 identificati, figli di buona donna, vengono dalla Germania, dalla Svizzera, dal Belgio e così via. Brutti stronzi, tra mezzi bruciati e uffici distrutti, ecco il cantiere della Torino-Lione dopo l'assalto. Io farei pagare tutto a loro, avete capito? Tutto a loro farei pagare, questi stronzi che vengono qua in Italia solamente per fare queste cavolate. Asse il caos in Cisgiordania è lo scopo reale di Israele, anche l'opposizione teme i coloni. La rivelazione di Callas ai ministri europei, contatti con Teheran. Anche Zelensky oggi alla Casa Bianca, droni ucraini mirano a Mosca. E vai con Mosca! Moscate la Mosca! Figlia contesa, il tribunale Leonardo Maria Del Vecchio dovrà affidare entro oggi la bambina alla madre, e lui è multimilionario, miliardario? Non so, probabilmente anche miliardario. Però la donna ha sempre ragione, la donna. Guardate, i giudici guardano molto più favorevolmente di dare i bambini alle donne, alle mogli, ex mogli e roba del genere. Oh, bella fotografia, guardate che bella! L'ora d'acqua in piscina per le donne con il burkini, civiltà altro che ghetto. Guardate che belle che sono, copritevi pure, arabe, copritevi pure che siete brutte come la fame. Allora, Spotify elimina 75 milioni di brani fatti con l'intelligenza artificiale. La fine del catalogo infinito, iscriviti. Benissimo, ladri mercanti sceicchi, l'odissea lunga, un secolo della testa di Alessandro Magno. Bene, con questo abbiamo terminato? No, non abbiamo ancora terminato. Atlanta, un solo addetto alle valigie, il pilota lascia l'aereo e gli dà una mano a caricarle. Bravo questo pilota! Ha fatto il giro del mondo e adesso prenderà di più. Berlino, la promessa di Merz, reagiremo al terrore. Paura per il Pride di Amburgo. Ah, c'è un altro Pride adesso in Germania? No, io ho già preso il biglietto per andarci. Io non me ne perdo uno di Pride. No, non me ne perdo uno, giuro. Bologna, tra Pilastro e 2 agosto, lepore in piazza, la città ferita. Ferita da chi? Da te, stronzo! Stronzo! Stronzo! Stronzo! Ditelo! Ditelo forte! Ditelo forte, mi raccomando, ecco. Io non so i bolognesi, io credo che fossero un po' più intelligenti i bolognesi. No, eh? Certi, ho detto bolognesi, ho detto. Tu non sei di Bologna, tu non sei di Bologna. Chiaro, la prossima vita di Mastella sarà fare il sindaco nella sua Cepallone. Bello Cepallone, che bello. Io voglio fare il sindaco, Toscano Modello. Allora, paura di intelligenza artificiale in Asia, fuga dal tech. La borsa sudcoreana crolla meno 10%. Non funziona così bene l'intelligenza artificiale. Eppure io con Tom, amico Tom, ho un rapporto veramente buono, insomma, per me va bene, dopo per l'altro non so. Fakir, spunta un altro video, segreto istruttorio violato, la procura sente i familiari che adesso vogliono i soldi, chiaramente, vogliono i soldi adesso, avete capito? Anch'io voglio i soldi da Roberta Valeriani.
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola. Oggi, 28 luglio, in Italia è previsto tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con cieli sereni o caratterizzati solo da nubi sparse e ampie schiarite. Nel dettaglio, al nord avremo nubi sparse con ampie schiarite in Riviera Ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi. Cielo nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali e centrali, prevalenza di cielo sereno in Romagna e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al centro avremo sul versante tirrenico tempo ampiamente sereno sui litorali, sulla capitale, sulle pianure e zone montane di Toscana e Lazio. Cieli sereni sui litorali adriatici e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al sud ci sarà prevalenza di cieli sereni sulle pianure tirreniche e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Le temperature massime in Italia saranno comprese tra i 28 e i 34 gradi. I venti soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi o localmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 28 luglio 2026. È il 209° giorno dell'anno, 31esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 156 giorni. Si festeggiano i santi Nazario e Celso. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.59 minuti e tramonterà intorno alle 20.33. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale contro l'epatite e la giornata mondiale per la conservazione della natura, per sensibilizzare sull'importanza della tutela della natura e della biodiversità. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del limone. In USA oggi si festeggia il National Milk Chocolate Day, la giornata nazionale del cioccolato al latte. Avvenne in questo giorno, il 28 luglio 1896 fu fondata la città di Miami. Il 28 luglio 1904 venne inaugurata la sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. Il 28 luglio 1914 scoppiò la Grande Guerra. Un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiarò guerra alla Serbia. Quella che inizialmente apparve come una crisi isolata si trasformò in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Il 28 luglio 1987 ci fu l'alluvione in Valtellina. Alle 7.27 un boato spaventoso e un fianco del monte Zandi la faranò giù sotto la pioggia incessante, cancellando gli abitati di 2 paesi della provincia di Sondrio, Sant'Antonio Morignone e Aquilone, oggi frazioni del comune di Val di Sotto. Nel tragico evento persero la vita 7 operai ed alcuni abitanti soli che non erano stati fatti evacuare in precedenza perché ritenuti erroneamente fuori pericolo. È il triste epilogo di un'odissea che la provincia di Sondrio cominciò a vivere 10 giorni prima, con l'inizio di una catastrofica alluvione che provocò smottamenti, allagamenti ed esondazioni. Il bollettino finale contò 53 vittime, migliaia di sfollati e danni ingentissimi. Nati in questo giorno, il 28 luglio 1920 era nato a Rovigno, in Croazia, il compositore Piero Soffici. Il 28 luglio 1927 era nato a Melfi, in Basilicata, il regista Pasquale Festa, campanile. Il 28 luglio 1941 è nato a Napoli il direttore d'orchestra Riccardo Muti. Il 28 luglio 1943 era nato a Londra il cantautore, polistrumentista e compositore Rick Wright, tastierista e cofondatore dei Pink Floyd. Il 28 luglio 1949 è nato a Como il cantautore Marco Ferradini. Il 28 luglio 1956 è nato a Montevideo, in Uruguay, l'attore e conduttore TV Luca Barbareschi. Il 28 luglio 1962 è nata a Terra Annunziata in Campania l'attrice e conduttrice TV Patrizia Pellegrino. Scomparsi in questo giorno, il 28 luglio 1741 moriva 63enne a Vienna il compositore e musicista Antonio Vivaldi. Era nato il 4 marzo 1678 a Venezia. Il 28 luglio 1750 a Lipsia in Germania si spense a 65 anni il compositore Johann Sebastian Bach. Era nato il 31 marzo 1685 in Germania. Aforisma di oggi. Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo. Questo è un aforisma di Paul Gauguin. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Faust Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Von Gardasee in die Welt, wir sind in die Welt, wir gehen in die Welt, wir machen in die Welt, wir strassen genatzen in die Welt und am Wand schrappen, strinzige Schrecken, strengen, wo du krank, strengen, stracken, strickend, strack.

mi ha detto una, I like older men. Ah no, va bene, perfetto. Grazie per l'older. Che non cretine che sei. Mamma mia, ragazzi. Allora, andiamo avanti o no? O che fome? Sì, che fome? Andiamo avanti, dai. 10 e 15 minuti prima, andiamo avanti dopo aver ascoltato la nostra Katiuscia Ruiz con Light My Fire, accendi il mio fuocherello. Con questo caldo vuoi accendere il fuocherello? Non ho capito, devi raffreddare il fuocherello con questo caldo. E vai. Un po' di utopia o utopia, è utopia, utopia. Va bene, perfetto. Oggi cos'è? 10 e 16 del 28? 28 luglio? 28 luglio, meno 55 allora, meno 55.

Conte Levatino, eccolo qua, Levatino, mi sono levatino in tutti i vestiti anch'io, quest'oggi mi sono svestito, Levatino. Allora, Nothing of That, bella questa canzone, sempre bella la canzone di Roberta Valeriani, fatta da lei. Nothing of That. Peccato che non puoi metterla su Spotify o altri adesso, perché con questa cantante, che non è una cantante in carne e ossa, non possiamo più fare niente. No, intelligenza artificiale.

sì, dai, sì, sì, va bene, dai, facciamola cantare a un'altra cantante. Una cantante che conosciamo, è nostra amica da 10 anni. Facciamola cantare a lei. Sì, sì, sì, andrebbe benissimo, benissimo. Beh, altrimenti non ce l'accettano, accettano, ce l'accettano con l'accetta, capito?

guardate che bellissima questa canzone, è stupenda, ve lo dice uno che se ne intende da 50-60 anni.

L'amore è inutile. Ecco, dissento da questo. It's a virtual historic love. With me, just leave it alone. Chi la vuole cantare questa canzone? Perché adesso non possiamo più, perché purtroppo l'abbiamo fatta e l'ho pagata io questa canzone, lo devo dire, Roby, lo devo dire, l'ho pagata io questa canzone, hai capito? La produzione. Dobbiamo farla cantare una cantante vera, una cantante carne e ossa e voce e corde vocali, capito? Hai capito? Dobbiamo farlo, altrimenti no, non ce l'accettano più. You make your bed, fai il tuo letto che io faccio il mio.

Buzzi, come non ci fosse un domani. Sentitela questa canzone. Sono nostri amici, sono stati intervistati da Roberto Valeriani. Ah, è Day Tripper, è Day Tripper di sola andata. The Day Tripper, il giorno della trippa. Io, negli anni 60, questa canzone dei Beatles l'avevo tradotta così: il giorno della trippa. The Day Tripper. Invece è una donna che va via solamente di giorno, Day Tripper, va via una volta e basta, con il viaggio di solo andata.

0: bacini strette di qua, strette di là, che dopo te ve cult cominci a sudare sotto l'ascelle, spruzzi sudore da tutte. Non è una bella condizione, dai. Aspettiamo l'inverno, aspettiamo settembre, dai, che è un po' più freddo. Va bene, questa è Francesca Zagara con Davide, Buzzi, Buzzi di qua, Buzzi di là, siamo arrivati a Cantando, purtroppo siamo andati a ritornare.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Salve a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri d'altro, oggi abbiamo con noi lo scrittore pugliese Roberto Colagrande. Ciao Roberto!
3: Ciao, salve.
2: Salve a te. Hai fatto un libro che ha un titolo molto bello, L'uomo che divenne ombra, che è un viaggio nei meandri più corrotti delle istituzioni e dell'animo umano. È così?
3: Sì, io...
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi abbiamo con noi un cantautore, autore, produttore musicale, Giuseppe Macchitella, in arte soltanto Macchitella. Ciao Giuseppe!
3: Ciao a tutti!
2: Presenti questo singolo che si intitola Polignano, questo bel paese della Puglia, Polignano Mare poi ancora meglio, che racconta il momento più difficile di una storia d'amore, quello in cui si prende coscienza che nonostante i sentimenti siano proprio forti, e alcune distanze non possono più essere colmate. È questo il senso? Me ne parli un po' tu?
3: È proprio questo, che purtroppo l'amore è una cosa bella, ma a volte anche una cosa brutta.
2: È vero.
3: Ed è quello, o meglio, in amore si passano dei momenti belli e anche dei momenti, quello che voglio raccontare in questo brano, di sofferenza, ma devo dire anche di nostalgia.
2: È vero, infatti
3: Polignano che poi diventa il titolo
2: della canzone.
3: No, siccome le domande ultimamente sono: che c'entra Polignano?
2: C'entra, perché se uno vive lì e l'altro, certo.
3: No, come un semplice periodo storico magari dei due soggetti, perché nel brano poi viene citato anche Milano, quindi
2: sì.
3: Fare queste due distinzioni è abbastanza importanti tra Milano e Polignano. Infatti c'è la nebbia di Polignano e ci incontrassimo.
2: C'è questo contrasto tra la nebbia di Milano e il mare di Polignano. Certo, sì. Mi piace anche il fatto che te, in questo brano, racconti questo viaggio dei ricordi, no? Che diventa il filo conduttore proprio del brano. E infatti ci sono la prima notte trascorsa insieme, le riconciliazioni dopo le incomprensioni, le parole dette e quelle rimaste sospese, vero? Fino ad arrivare all'accettazione di una verità dolorosa. E certo, quando non si...
3: La consapevolezza di cosa in amore è la missione, soprattutto. Cosa che in amore, tante volte, quando purtroppo capitano le relazioni, loro porta avanti la sua ragione, no? In questo caso il protagonista dice so di aver sbagliato perché sono sempre stato un bugiardo con te, quindi... Lo ammette, secondo me in amore occorre fare anche quello.
2: No, sì, ma comunque è importante perché tu dici che il protagonista si muove tra il desiderio di un ultimo incontro, infatti lo dici, no? Se domani ci incontrassimo magari sotto un cielo diverso, nella nebbia di Milano e sul mare di Polignano. Però dice, ecco, praticamente tu dici, il protagonista vorrebbe, da una parte c'è il desiderio di rivedere, dall'altra la consapevolezza che una storia è destinata a finire, punto e basta.
3: Sì.
2: Giusto. Senti, parliamo un attimo di te, cantautore, autore, produttore musicale, che vivi la tua musica da oltre 25 anni, dopo un lungo periodo dietro le quinte, hai ripreso in mano la situazione. Dal 2020 fai parte del roster, cioè della rosa di autori di Robby Di Benedetto, un grande, una delle firme più importanti del panorama pop italiano, giusto?
3: Sì.
2: Poi hai collaborato anche con Danilo Vallo, il produttore dei Pooh. Hai firmato brani per Roberta, io ho intervistato tante volte Roberta Bonanno, poi anche per Simonetta Spini, di amici che sono nati lì da amici di Maria De Filippi. Poi hai condiviso anche un featuring con Don Baghi, troppo forte. Te le hai fatte, eh? E le stai facendo.

0: poi si fa riflettere, perché diventa universale il tuo messaggio, anche se parli di te, ci si ritrova la gente, vero? Ci sei? Ah, sì. Senti, visto che la linea si sta sentendo male, io opterei per finirla così la situazione, ma tanto ripetiamo il tuo nome, Macchitella, o Giuseppe Macchitella, il brano è Polignano, e aspettiamo altri brani tuoi, va bene?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, ti ringrazio, adesso ce l'ascoltiamo Polignano. Grazie!

dove è nato Domenico Bodugno, appunto a Polignano a Mare. Io spero che sia Polignano. Allora andiamo avanti con la musica adesso. Buon ascolto e buona mattinata su Radio.0. Dora IT, 10 e 38 minuti primi. We're becoming actually the oldest web radio station in the world. Because we were born just in 2009 in February.

This Old Heart of Mine, questo mio vecchio cuore che ti ama, ti ama, ti ama, ti ama fino all'esasperazione dei momenti. Sì, lo perderemo anche lui con questa voce meravigliosa, Rod Stewart, che ha 80 quanti anni? 83 anni mi sembra, 83, 84 anni, cose del genere. Ma l'ho visto male ultimamente, l'ho visto veramente molto, molto sofferente. Si può dire così, sofferente? Sì, diciamo sofferente, dai. Continuiamo con la musica bellissima nuova di James Blunt, questo Simona 1973.

magari qualcuna. Vabbè, 1973, questo era James Blunt. Noi continuiamo con la musica, che adesso non ho gli occhiali, non vedo chi possa essere il prossimo. Chi è il prossimo? Ah, No Mercy. Adesso lo vedo, No Mercy. Con Morena, megrate la schiena col fer da stirare.

Morena, morena. Che bella morena, guardate che bella morena. Che bella morena. Jessica Piparo cantante. O Piparo cantante. Mo? Ah, compie gli anni oggi. Ebbene, li faccio oggi alle ore 18. Ci sono tutti i compleanni, perciò ascoltatemi anche.

0: consúmame en la lengua. El lapra. Consúmame todo.
1: ¿Cómo estoy sin ti?
0: Muy malo, yo estoy muy malo sin ti, siento besos y così via, così via, così via. A proposito di besos, arrivano i Kiss. Arrivano proprio al momento giusto i Kiss con I Was Made For Loving You. Io sono nato per amare solo te, solo te. Non ho detto tre, ho detto te. Ci risentiamo questo pomeriggio alle ore 18, benissimo, grazie naturalmente. Adesso devo andare al supermercato, no, a fare il super analotto, poi prima di tutto devo andare in bagno. Devo andare in bagno a rinfrescarmi le ascelle, come al solito, molto, molto pezzate. I'd like to say hello to all the people that have been listening to this very program.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 50ª puntata di Quando C'era Festival Bar, il meglio della musica dell'estate proveniente dalla nota trasmissione televisiva Festival Bar. Una scoperta del talent scout Claudio Cecchetto, la cantante e modella Tracy Spencer trionfa nell'estate 86 con il brano Run to Me. L'anno dopo ritorna sul palco del Festival Bar con il singolo Take Me Back.

Raggiunge la fama mondiale negli anni Ottanta come cantante solista della band New Wave Spandau Ballet. Poi intraprende la carriera solista. Ci riascoltiamo il singolo del 1992, Lost in Your Love, tratto dall'album The State of Play. La voce meravigliosa è quella di Tony Hadley.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. La band inglese dei Blur, grazie al singolo Girls and Boys, sale in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Brano presentato anche al nostro Festival Bar nell'estate del 1994.

Ray Charles è considerato uno dei pionieri della musica soul e nominato tra i 100 più grandi artisti musicali di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone. Nel 1995 lo abbiamo avuto sul palco del Festival Bar con il brano No Time to Waste Time.

Uno dei cantautori italiani più amati è senza dubbio l'emiliano Luciano Ligabue. In 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi, tra cui 4 Targhe Tenco. Dal noto album Buon compleanno Elvis, uscito nel 1995, vengono estratti singoli come Certe notti e Vivo morto X. Con quest'ultimo canta al Festival Bar nell'estate del 1996.

Un po' di indimenticabile dance per concludere questa puntata di Quando c'era Festival Bar con il gruppo musicale franco-tedesco dei French Affair. Il singolo My Heart Goes Boom riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi del 2000.

Finisce qui la 50ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla, il brano dedicato all'amicizia mio e di Tino Super DJ Mano, Side by Side. Disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Grazie a tutti del vostro ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

questa canzone 1976 con la grande Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. And now Gabriel Dussal 1973, una bellissima canzone estratta da un album che io ho, quando ero a Copenaghen, avevo ascoltato almeno 10.000 volte. Happiness, it's just me.

I'm in heaven, don't you know? Sono in paradiso, sono anch'io in paradiso con un Bryan Adams che ho visto un po' di anni fa a Monaco di Baviera. Sentite come canta dal vivo, grande voce, ve lo posso garantire, grandissima voce.

0: paradiso. Sei in paradiso. Cosa vuoi di più? 72 vergini
1: a tua disposizione.
2: We're in heaven.
1: You're in heaven. And
2: we're
1: the virgins?
2: Heaven.
1: Ah, sparite. Disappeared. Disappeared. Grande, grande, grande. Mi ha fatto ritornare agli anni 70 questa interpretazione dal vivo di Bryan Adams, Heaven, dal vivo. Che voce, veramente stupenda, una bellissima canzone. Allora, i Beatles avevano fatto questa canzone che poi è stata ripresa da Janis Joplin nella sua versione, naturalmente con la sua voce molto graffiante, oh, Rusky Voice. Dopo 2 o 3 bottiglie di whisky, avevo questa voce qua.

0: mamma mia, che versione veramente incredibile. Io mi ricordo quella dei Bee Gees, che faccio pure io quella dei Bee Gees, però è tutta un'altra cosa. Questa sembra un'altra canzone, veramente. Bene, col supporto di qualche bottiglia di whisky, era veramente meravigliosa. To Love Somebody dei Bee Gees, cantata meravigliosamente bene da Miss Janis Joplin. And now Somebody to Love with the Jefferson Airplane. Anche qui ci sono delle cantanti abbastanza notevoli.
1: Se délivre de la
0: douleur d'être un... Ma oui, je suis...

quale motivo? Perché faceva la colonna sonora a una pubblicità di materassi, che non dico il nome naturalmente, e non posso dire il nome, fare pubblicità. E vabbè, dai, ma quei materassi lì, i Permaflex, quelli lì, dai, che ormai conosciamo tantissimo. 1976, è arrivata la canzone che mi ha fatto diventare qualcuno, quasi. John Miles, Music, 1976.

Just Like Starting Over. Ah, ricominciando da capo, difatti, dopo questa canzone, ha ricominciato da capo la sua vita, naturalmente, sempre con giapponesina là. Mamma mia, che l'ho vista.

0: Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, Alexa. Pronunciando Alexa, riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.
1: Bibi Alexa, bello la mia Alexa. Che voce che ha Alex però, eh? Che voce, bellissima voce, bella, bella, bella impostata. Vabbè, volevo cantare due canzoni per voi, solamente dedicate a voi.

ma chi erano questi qua che cantavano così negli anni 60? Ai Bee Gees, i Bee Gees, sei bellissima! And tonight you will be even more

Ah, eccoci qua, siamo in diretta. Ma che roba era quella lì? Quella lì che avesse prima, boh, non lo so. Mamma mia, ma che roba da piano bar. È roba da piano bar, porco cane, lei è bellissima. Ma chi era lì che... Ma non ho capito, era l'auto DJ, non ho capito chi era che cantava, porco cane. Però era bravo. Mi dava quell'atmosfera bella da piano bar. Se beffa il pirlo al piano bar, ah, ostia! Jessica Piparo di Wolfsburg, una cantante, anche lei è una cantante, è amica di un mio amico. Oh, tanti auguri, buon compleanno, alles gut mit deine Geburtstag, ich glaube. Was magst du jetzt? Was magst du heute Abend? Pizza und italienisch Wein? Jawohl! Wie gern jetzt? Alles gut mit deine Geburtstag, Jessica Piparo di Wolfsburg. Yep! Che bella che canzucche, ostregheta! Spagna! Nome in Spagna, dai! Easy lady, ostia!

bella, che brava la nostra Spagna, Easy Lady, Easy Lady. Ma me vuoi capire che anche lei era il cantante di prima ottia, non? Ma bella era l'auto DJ, DJ. Che roba era? L'auto DJ. Dove abiti tu, a Bergamo? Bergamo.

Ciao DJ. No, veramente sto scherzando, ma veramente quando sono andato a quelle parti lì una volta, ciao DJ, io la tiravano lunga, DJ. Vabbè, dai, Beppe Cattaneo di Milano, tanti auguri, buon compleanno a te, una bellissima canzone, guarda, veramente questa mi piace tanto. Gio Secada, Gona Secada, di che le robe lei, Just Another Day, bellissima questa canzone, degli anni 90. Eccola qua, la seconda dedica. Ma salutiamo anche Davide Vezzola di Vestone, tanti auguri di buon compleanno.

is a really aiuto, is a real countdown. Joe Secada, Just Another Day Without You, anche per Davide Vezzola, o Vezzola? No, Vezzola, dai, di Vestone, e Beppe Cattaneo di Milano, tanti auguri, buon compleanno adesso ad Emi Onofrio di Brescia, tanti auguri, buon compleanno, dai, a Brescia, se sta bene a Brescia, che è un bel caldo a Brescia, ma non se sta bene ugualmente, dai, Emi Onofrio di Brescia. Tanti auguri e buon compleanno con questa canzone stupenda. New London Boys with London Nights. Ah, ho voglia di cantare stasera. Mi ha fatto cantare una canzone dal vivo? Ah beh, ne ho già cantate due. Ma quelle erano registrate. Fate cantare una canzone dal vivo, dai, oddio, dai! Dovete mi incasce, sta attento che mi incasce!

Va bene, perfetto. Allora ti dedico Just the Way You Are, ok? Va bene, perfetto. Sì, Billy Joe, Just the Way You Are. Nella versione maschile però. Dedicata anche a Marina Amore di Bergamo. Tanti auguri di buon compleanno a te. La canzone di Billy Joe, dai, ti dedico la canzone di Billy Joe, Just the Way You Are, te la dedico tutta. Don't go changing, try to please me.

canzoni così belle. Non le fanno più le canzoni così belle, eh? Vero? È vero, sì, così belle, poi da piano e basso. It's a heartache. Andiamo avanti sempre con la musica per Peppe Pagano di Milazzo. Milazzo. Oh no, non fa la rima, no, non fare la rima, non fa.

bravissima, peccato, ci ha lasciato anche lei. E adesso, dopo aver salutato Peppe Pagano di Milazzo, no, non l'ho fatto, giuro che non lo dico. Adesso abbiamo Eli Gero di Macomb e Low Pearls di Moncler, eccolo qua. La canzone è l'ultima dedica, le ultime due dediche, eccolo qua. Poi c'è Libri d'altro con Roberta Valeriani, la nostra Roberta Valeriani. E poi

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Salve a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri d'altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore pugliese Roberto Colagrande. Ciao Roberto!
3: Ciao, ciao, salve!
2: Salve a te. Hai fatto un libro che ha un titolo molto bello, L'uomo che divenne ombra, che è un viaggio nei meandri più corrotti delle istituzioni e dell'animo umano. È così?
3: Sì, io ho avuto la voglia di scrivere un libro qualche tempo fa, è uscita questa opera, sì, che è stato un viaggio appunto attraverso l'animo umano.
2: Infatti ho visto che il libro si propone come un noir, no? Profondamente atmosferico. È una storia di pura fantasia, lo sottolinei tu, radicata però nei contrasti viscerali di una Bari insolita, notturna e specchio fedele della fragilità umana. Perché? C'è parecchio da dire su questo libro, ci sono vari tasselli. Me ne parli tu? Guarda, io dico che prende via con un omicidio tanto ordinato e geometrico quanto inspiegabile, e un corpo viene rinvenuto disposto con una macabra cura, accompagnato da un messaggio enigmatico impresso sulla scena del crimine. Iniziamo con questo, è l'inizio, giusto?
3: Sì, diciamo che è l'inizio del libro, sì, il primo capitolo in cui viene ritrovato appunto questo corpo in una stazione abbandonata della città. Io ho voluto dare, usare una Bari un po' diversa da quella che è conosciuta adesso, no? La Bari adesso, quella turistica.
2: Certo, adesso poi che estate. Sì.
3: La mia Bari nel libro è uscita una Bari un po' appunto noir.
2: Infatti questo è il primo tassello che poi innesca una catena di delitti e una caccia all'uomo spietata. Vero?
3: Mm-hmm.
2: E l'altro
3: più che una caccia, sì, è vero, una caccia è anche una guerra appunto psicologica. Io diciamo i due protagonisti antagonisti della storia,
2: dimmi, so, perché c'è una sfida anche intima e personale per i protagonisti.
3: Sì, diventa proprio una sfida, forse magari un cliché, però secondo me è qualcosa che funziona sempre, no?
2: No, vabbè, certo, intriga, è chiaro.
3: Però.
2: E c'è, cioè, gli inquirenti che si troveranno a fare i conti con un male ramificato e veramente multiforme, quello incarnato da un assassino invisibile e metodico, ma anche quello subdolo che serpeggia dietro i vetri dei grandi palazzi, nei capannoni industriali dismessi, nei corridoi delle istituzioni e soprattutto dentro le loro stesse relazioni familiari e sentimentali. Qui che mi ha incuriosito molto,
3: Sì, io ho voluto creare una rete di relazioni appunto tra tutti i personaggi della storia, no?
2: Sì.
3: Quindi anche esplorando in qualche modo il loro animo, sempre per tornare al principio iniziale, no?
2: Sì.
3: Quindi sì, mi sono anche divertito, no?
2: E me lo immagino.
3: A collegarli tutti, ognuno dei personaggi ha le sue caratteristiche buone ma anche cattive. Sempre, io dico sempre che per me non c'è un buono o un cattivo, ma ci sono delle peculiarità personali, ecco.
2: È vero, anche questo è vero. Infatti qui dici, man mano che Bari rivela le sue zone d'ombra, illuminate da fioche luci giallastre, la linea di demarcazione tra la giustizia e l'ossessione, tra verità e allucinazione si fa sempre più sottile. Ogni indizio conduce a un avversario nell'ombra che sembra conoscere tutti i punti deboli degli investigatori, li conosce fin troppo bene.
3: Diciamo che il killer, ecco, ora senza anticipare troppo, lui mette in atto praticamente un gioco appunto psicologico e mentale con
2: con gli investigatori.
3: Ah, certo. Ci sono tanti colpi di scena nella storia, ci sono tanti momenti
2: che sono molto già da quello è
3: ma anche di azione, sì.
2: Si capisce da quello che abbiamo già appena detto, però tu sottolinei che non è un romanzo autobiografico, ma custodisce al suo interno i silenzi, le letture e le più profonde tue riflessioni, giusto?
3: Sì, diciamo, io sono un tipo abbastanza silenzioso, ecco. Mi piace molto osservare, mi piace molto guardare prima di esprimere un'opinione. Magari anche il mio lavoro, sono un controllo del traffico aereo, che mi spinge appunto a osservare bene i dettagli delle cose. Quindi magari questa piccola deformazione professionale
2: l'hai riportata nella
3: storia.
2: Comunque, a me è intrigato moltissimo anche vedere questa Bari in maniera diversa, è particolare, come ragazzi dovete comprarlo. Dove lo trovano? Dappertutto oppure soltanto da qualche parte? Amazon?
3: C'è la Protos Edizioni, che è una piccola casa editrice di Roma, sì, anche nei vari siti tipo IBS, libreria universitaria, qualcosa del genere.
2: Quindi ragazzi, se volete sapere come va a finire quest'uomo che divenne ombra, si titola così il libro, L'uomo che divenne ombra,
3: sì,
2: di Roberto Colagrande, dovete andare a prendere il libro. Ok, ti ringrazio tantissimo di questa bellissima conversazione, bellissima. A me mi ha intrigato proprio questo, sono curiosissima. Grazie.
3: Sì, ragazzi.

appunto il Bab, questa canzone 1976 con la grande Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. And now Gabriel Dussal, 1973, una bellissima canzone estratta da un album che io ho, quando ero a Copenaghen, avevo ascoltato almeno 10.000 volte. Happiness, just me.

I'm in heaven, don't you know? Sono in paradiso, sono anch'io in paradiso con un Bryan Adams che ho visto un po' di anni fa a Monaco di Baviera. Sentite come canta dal vivo, grande voce, ve lo posso garantire, grandissima voce.

0: paradiso. Sei in paradiso. Cosa vuoi di più? 72 vergini hai a tua disposizione.
1: We're in heaven.
0: You're in heaven. And
1: we're
0: the virgins.
1: Heaven.
0: Ah, sparite. Disappear. Ehi, grande. Mi ha fatto ritornare agli anni 70 questa interpretazione dal vivo di Bryan Adams, Heaven, dal vivo. Che voce, veramente stupenda, una bellissima canzone. Allora, i Beatles avevano fatto questa canzone che poi è stata ripresa da Janis Joplin nella sua versione, naturalmente con la sua voce molto graffiante. Oh, Rusky Voice. Ah, yeah. Dopo due o tre bottiglie di whisky avevo questa voce qua.

0: Mamma mia, che versione veramente incredibile. Io mi ricordo quella dei Bee Gees, che faccio pure io quella dei Bee Gees, però è tutta un'altra cosa. Questa sembra un'altra canzone, veramente. Bene, col supporto di qualche bottiglia di whisky, era veramente meravigliosa. To Love Somebody dei Bee Gees, cantata meravigliosamente bene da Miss Janis Joplin. And now Somebody to Love with the Jefferson Airplane. Anche qui ci sono delle cantanti abbastanza notevoli.
1: Se délivre de la
0: douleur d'être un... Ma oui, je suis...

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant. New cool music.
2: Cocktail Shant con le selezioni musicali di Simon J.

Yo soy Alex.

Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Shunt chiude. Riaprirà presto. Cocktail Shunt. Cocktail Shunt. Word of music. Word of music.

It's how wonderful life is.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,